0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro Materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
3: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley, e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel, che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri, vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi, il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
2: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo, perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con indossando questi caschi,
3: permetto, per paura di caduta di note in libertà. No. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
2: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Yusun Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
3: Allora, Peter Gabriel,
2: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare col live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma, all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettro folk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi
0: è vero, bravo. Hai colto, okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: sei

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa te, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, è in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di una interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia, ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage, che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza. Farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è? Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere il mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non ho strumento della banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze, di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia che ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni, hai fatto matrimoni.
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti, poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, esatto, perché
2: quello

0: ancora oggi?
1: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con un approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente, tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo, col Moog, con Harp Odyssey.
0: Allora, domandona finale. Qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
1: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
0: Scritto di Alan Menken.
1: Esatto.
0: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
1: No,
0: siamo
1: no,
0: andati
1: no,
0: sulla
1: no,
0: Disney.
1: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
0: Va bene, sei sotto forza. Buona visione.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 mi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Canio Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Moni Ovadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella Sala Consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Canio Lo Guercio.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente, la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera né così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso, dietro di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto, nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto, nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.

coraggio di iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto, nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

caduto in mare, piccolo cuore, non sai nuotare e non so nuotare nemmeno io. Posso lanciarti una ciambellina, se ti ci aggrappi sono dolori, se ti ci aggrappi ne vieni fuori. Spero che regga per tutti e due, piccolo cuore, quante balene. Piccolo cuore, ti voglio bene, piccolo cuore, ci pensi mai. Foglie di sugo di pomodoro, piccolo cuore, ce l'hai un cerino. Piccolo cuore, bruciamo tutto, che è troppo poco per me e per te. Piccolo cuore, stammi vicino, forse stanotte ci sta un cretino che si è intruppato con la fortuna. Spinge la penna, risponderà, forse domani ci vuole male, forse domani ci vuole bene, forse domani ci fregherà.

Piccolo cuore non è stagione per ammalarsi di pace e bene. Piccolo cuore la gente sviene, fuori fa caldo e non si esce più. Chi se n'è accorto sarà intanato, ma state presso di regolmente. Chiama furioso quel bar di fronte, compra un gelato e non pensa più. Piccolo cuore, se vuoi il gelato, scendi le scale che è già pagato, ma quel barista non sale più.

0: brillante, tutto da solo sull'autostrada, e la nottata non passa mai. Tu come me se ci guardi ancora, dietro a quell'aria di primavera, scopriti gli occhi di una routine. Loro lo sanno che tempo fa, seguili e compra un cappotto bello. Piccolo cuore ti sta a pennello, piccolo cuore, non ci pensi mai.
1: Radio Delta.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo, esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SIC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma, il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto. tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici. The best music in the city,
2: yeah. Radio Delta.

Cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà a noi.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Cambiamo argomento. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. Giornata salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti, un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
4: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Cambiamo argomento. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. Giornata salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Delta.

amici, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vuoto.

Sono sicuro che scalerà la Italian Chart. Il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito. State ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete. Il loro nuovo singolo si intitola Che

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma

su Radio Delta 83. Stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart. Adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Stare

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurai J con Flamenco Paranoia. E al numero 4, entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica. Che nome dai d'un sogno?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samora J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'Amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian: consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a Ba2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Cambiamo argomento. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro Materiali,

0: ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedichi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian: consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Cambiamo argomento. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con i Jin, pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Jin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

la vie.

Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

state ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

0: Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

ed è uscito il 4 di settembre, Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano, che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto, freddo e buio?

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Cambiamo argomento. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Tra le notizie del giorno. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
3: Radio Delta.

0: Di Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare e molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente come mio solito non faccio brani troppo espliciti, diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi ovviamente rispetto al mio, però è così.
0: Allora Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità, e proprio di recente a Cervia appunto abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine a cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate, lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: Esatto. E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web.
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube eccetera eccetera mi trovate come Crifia semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi. Dimmi.

È il momento ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air, ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo e il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sanità. A Prima Valle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Prima Valle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Cambiamo argomento. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Tra le notizie del giorno. Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia è eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare!

0: Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sign, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali, numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.
1: Io, tu.

0: Gaetano.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Che sia umano, perché non te ne niente, lo sai che è umano, è come un pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente la top 20 della Indie Music Like 100 troviamo Il Mago del Gelato, posizione numero 20 con Batti Cuore.

Prima di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

E ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare. Alla

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.

della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti, un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie. e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.

0: Radio Delta.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

bel dì, vicino a che possa Camichiri, una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camicia una macchina. Ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, non sta la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Dall'estero. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Sul fronte internazionale. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Guardiamo oltre confine. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Tra le notizie del giorno. Moody's conferma rating a BA2, Italia resiliente a shock energia. L'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente e prevediamo che sia mantenuto un orientamento di bilancio prudente. A seguito di una crescita media del PIL reale dello 0,9% nella prima metà dell'anno, abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2026 portandola allo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimmanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jimmanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Delta.

raccontare io tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jimmanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata!

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bronzo mondiale per Longoborghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longoborghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimmanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Dall'estero. Trump dice no alla proposta di cessate il fuoco dell'Iran. Il presidente Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, puntualizzando che ha riferito ai suoi collaboratori di prevedere la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Manuel.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi